0: Buon onor rimettervi uno stingo, non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Con arma di chirurga, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? Ci rilare chi fu?
1: No!

ahora. Esti, esti. Al galoppo, il capè spassa ieri di sta. Esti, esti, esti, al galoppo.

0: se parlaste una la volta por San Juan dos de Tierra. San Juan dos de Tierra, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, ripeti.
1: In due parole, l'enorme falsa fuore, l'enorme il volto.

0: volà, sin cavalier. Sorvegliero la moglie, sorvegliero del desere, salvavo i bei di miei, cadere anche di lui.
1: E lei?
0: E lei?

0: Siamo che sposa.
1: Siamo d'accordo.
2: La cano custodiremo.
1: Siamo d'accordo tutti.
2: Sì.
1: Qua la mano.
3: Se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se si fa del pane, se

da resina, vampa di resina, salamandra, minisaldus, vecchia la banda, stegrisatore, stegri di terra, faria secca, vampiro, basilico.